0: Diario Mix Radio.
1: Si no le contesto, si no le contesto.
0: Mix Radio.

0: A diario, Mix Radio.
1: Oh, na, na, na, na, na. El cantante del gueto, Zagazao.
0: Mix.